0: Javierne, 4 di september, Evangelia ho dato ma fuori San Lucas, capito 5, mi dato ma versicolo 37. Nota pace a Binia Nobo del sacco di Binia Vieu, pa sobra, e Binia Nobo lo schier e sacco nan habri, e ora e Binia lo bascia a bol, e sacco nan vai per di. E palavra paueta, sinianza romana. E Binia mester fermenta peta bon. Fermento da pressiona il sacco nan. Sinanta bio nan por rementa, e da perde tanto e Binia come sacco nan mandra vahelita visa. Pesa e Gesù sta visa Binia nobo den sacco nan nobo. E tre mensaje di parabola di Awe, Gesù sta referi na sussinianza. E da un sinianza nobo. Lo che Jesus quiere compartir con nos, sin duda, lo hace con più pressione, lo pide nos cambia algún cos, in tal maniera un fermento, e solamente el sina e portine effetto de nos vida. Parece bien venia di enseñanza nuovo di Jesus, nos mester tiene un actitud renova nuovo, mester pone un banda turnos costumbernan bien, cutavata malo, e comincia con un cambio radical. Non si tratta di cambiare di algo, sino cambia turcos. Sinianza nuovo di un personalità nuovo renova. Se non si chiede con la maniera di viva di antes, sinianza con la ricevi lo che da per lì. Felice hermano.
1: Botate en sintonía de BFM e Guía Espiritual de Aruba.

0: vivo por dolor.
1: Mentiamo di pedire a quante di settembre tambi, questo è l'ultimo, ho portato tanto per tardi per 4 in 4 ho portato tanto per questo passo a comprare i ticket
0: di corazon mi tapidi
1: di e bingo quello va a un gamma già sabra dia 5 poi se 14 di noci ho portato i dati poi spa passa il drive through e porta dice porta per bau di centro pastorale e poi spa dentro di un dati officina di notario poi vai a commissione in anna bo passa bo compra bo ticket di bingo tenga ticket aqui pues pa sina bo de forma di construir pa e meta kuta e centro pastoral pues de renovación nang lubeting trabajo nang grande así de aula de enseñanza.

I nostri continuano con 8 ore più 40 minuti attraverso di voi, frequenze modulari 88.9. Dammi mando un palabra, ma intanto un saluto per Marietta. Marietta, avete già piano, no? Sai che mi dici, avevo già camminato per Rue du Croix, per arriva. Marietta, ti mandi sì, genere, mi devi savo. Ma mi senta, mi senta anche in natura, con il tempo a Torì, e mi senta anche felicitazione a Gabi, all'igual anche a Esnan, con il tempo den Potpourri e den Mermaids, no? Danke, Dios bendiciona a voso. E laganos, mi da mano saluto tamé pa Patricia. Patricia la prima. Danke, Dushi, Dios bendiciona a Sol, feliz mainta, pavo. Danke, mi amor, danke di corazón. Anto, buon mesa. E mi tengo mano saluto tamé pa Mayra, Ayana Hulanda, di Paturendi. Masha danke pa tour e saludo nan pa Gabi. Mi te buscando un canción che passò un rato passà, ma escucha Evangelio di Dia, con te papia di non pone via den saco bio, pa sobra via nuovo, non può pone den saco bio, pa sobra e da quibra. Posai sei to? Sei te vada parte di lo qual con te vada Evangelio Giave, anto, ma ancora ribe canción di Seth Wright. Con la bisa, bia mas bia o mas bu. Pero mi dico, mi busqué pa uso. A uo que mi importó pa coni. Pero mientras tanto, van con duci canción, anto, esa quita, un, no canción, sorry. Esa quita paso, pa mi, corda arriba tu nos grandi, nan con ta den sintonía, di diferente casna di nos grandi. Un duci caja di orgel pa uso, los e piani. Ave mainta, ok? Ando mi che saco coleta adrumi patta palaira a iera di tanto che la celebra su birthday, no? Coleta feliz mainta, papo Dushi. Danke pa te. Ando mi che mantiene qua ainda da den celebration. Mi che di un siman di celebration. E la gana fanci. Fanci in 3 dias. Però mi che di un siman di celebration. Tremendo, mi che. Hobby bon. Ma che un viri viri di... no, mi non chiede di bolo. Mi chiede di blancia di bolo, mi che. Sotto blancia di bolo da Dushi. Banque du Chicago di Orgelki, anto nada más y nada menos. Bucci Jojo.

0: No, sto comprende ko awor ki ta wordo poni e paso nang pa bin ko regla nang pa seguridad e nang to bisa nang holandes beter lat da noit pero aki nang sting un otro expresión ku seguridad de water sport ta ta hasi ku wendrik sisigle ta hasi ki importante e ta prepara pa e recomendaciona.
1: Mam pasado auto ti un momento unda ku nos reuni tur instansi nan concerni ku ta encarga ku seguridad marítimo. Esa ki ta kustwacht, sa ki ta direksi scheepvaart, maritim politie, strand politie, tur ta wat na mesa conjuntamente ku mi persona pa nos por a delibera ampiamente arriba lo cual ku trata seguridad marítimo. Pa sobre nos por corda back na 2022, un incidente ku a resultati ta fatal di qual ku un nos visitante nan, un joven, un damita, un turista, perde su vida. E a base di essa che abbiamo una lista di raccomandazioni per migliorare la sicurezza marittima. Sopra la roba che conosci come isla sicura, non solamente arriva a terra, però anche come si sta sicura arriva a mare. E il nostro sacco è attività di water sport, attività acquatico, recreativo, arriva a mare, hobby popolare, a bordo dei nostri visitanti, a bordo dei nostri turisti. E sa che è qualcosa che succede tutti i giorni, noi abbiamo hobby water sport operators che non ruba, e sicuro e sicurezza dei nostri visitanti, non ti mancano parzialmente anche. E nel quadro qui noi siamo riuniti a base di incidenti con noi tomiamo nota di che per un viaggio mai sindaco torna in mesa e pone dentro non arriva polso o uno non sta sopra certo condotta non arriva la ma certo far gedrage non che è pericoloso che trece vita di gente in peligro è completamente inaccettabile e lista di raccomandazioni abbini con certo raccomandazioni di qualche water sport messer per cumpli con essa che è buono mettere un spotter on board buono mettere un pearl guard di ordo e anche buono mettere un comportazione responsabile per il tuo cliente in questo caso qui è un che può prendere servizio e in quadro qui anche un altro accordo aggiungi che nel momento che può attendere il cliente può essere sobrio e non è impossibile e non è accettabile per subire la mano di influenza di alcol o droga e qui è inaccettabile e qui per conducere può perdere per vergogna e licenza per si opera e tutto questo è un accordo controllato.